scende e l'ange t'andò di crisa, porne evitò e passò e aggiunto che Pasqua sai crise, trauma, proclase aggiunto dove nato momento. Pacienti non dietro, gente pune, pacienti non dietro, non lung, pacienti non dietro, non stai, mi giò stesso non lung, a te her, e mi giò un paziente, o se non dietro vetam, ma che già è mucina. A io sfarbo, largo, gito, gito, hecco,

0: sei stata menaggiosa, infermiera sei stata menaggiosa situata.
1: Mi senti così una roba esat. Drift camber, vieni di me da fort na cam. Nasci conci, qui ci camber, sfilonte a intet, detenziet.

dai addio con fede. Di gridare a Dio con fede che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.